Il fuoco è per me, il fuoco è per me, lo che sia per me, lo stupe per me. Si sente heavy, si sente heavy, si sente heavy. Il fuoco è per me, anche che me ne deja salire.